0: ita ga gala. Oho ku mingi kuvio lo di panani. Nga hui guja sa vubu ku hapa ni chini ni ta o lo li toto la le kuvi. Amelika po na tue ku le nga hui zuko vi ga di mu di pata. Ma la cha di vi ga di mu so le na tue di la vi pato. Nga hui zuko po ga. Fa li o li di da vi ta ju le. Amelika vi ga di mu di chi mu ta. Ma la cha di vi ga di mu so bi le di ko di pe bi le. Ga di mu mu gu hui jo ji jo vi mo ga ma ho bi u. Kohaba ni chi ni ni ta. Zulo tie lu lo mu mi di do. Cho mu gu e le mo gu wo du gu fei da le. Cho e le mo wo du vi di ka di ke ha lao. Yila mu mi vi ko sa cha sa tu gu. Kohaba ni chi ni ni ta gu vi. Yila vi ku ba cha ai gu vi. Di chi hi na li ki ji da ni si ko no. Yila e le Amelika. Ta hi ji da vi li ji di ga siu. Li chi le. Ga ka ga ji ho la ba ka ta e le ba chi si ta tu do tu. Wukala mamu gu vi. Kohaba ni chi ni di le ni chi di ni ga vi di ya. Wukala mamu. Olosavi namadugu namalogu digita jabo pebisiu. Olosu gofabu chide nita gogubi. Olosu po chide nita. Wukala duinye zike mingyo vivi nimata zibozu gaitie. Chide bovi kosisasi le choje tumalaga viyo. Le jayo tumalada viyo. Nohiga shonalavi obu eja.
1: Osido ka johi, tige ka choki tada hoda. Osiyako ka tige juki, si jipi vidoka tingi tito johi.